0: einem 80er.
1: Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.